Chesimi Marangatu, Ojaí David Galeano Olivera. Daiporingo Coarapype, Chesimi Vituixabeba Jajeco Marangatuba. Araja Ara Cheveome Eva,